0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni.

Prato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: 걸어도 qui.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

Branco e Spelle. È estate, oggi è lunedì 22 giugno del 2026. Ariete, le sfide vi piacciono, ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Toro, Mercurio è in Cancro, sempre molto bello, vi manda un saluto della fortuna. Sarete molto innamorati oggi, lo siete stati anche in primavera, ma oggi lo dichiarerete, perché avete proprio bisogno di dirlo. Ma guarda amore come ti amo, ma guarda. Gemelli, soltanto la vostra impazienza che vi prenderà prima di

mezzogiorno potrebbe compromettere un ottimo risultato. Però guardate che c'è gente che bussa alla vostra porta, per così dire. Cancro, ancora auguri per voi. Nella salute anche ci potrebbe essere qualche cosa che non va perfettamente, però è proprio questa luna che vi mette in contatto con persone giuste, anche dal punto di vista degli affari, ma se pensate soltanto all'amore, allora sì, baci, baci, baci per voi. Leone, Marte forma un aspetto non bello che vi influenza ancora, ma devo dire che questo nervosismo, per fortuna, voi lo scaricate soprattutto nell'ambiente del lavoro. Ecco, qui siete molto bravi perché riuscite a separare il lavoro dai vostri affetti, dalle vostre simpatie. Comunque riflettete, studiate nuove strategie per i vostri affari. Vergine, una interessante settimana, veramente interessante, perché se penso ai periodi di Saturno contro, dai, non c'è tipo un anno fa, ma non c'è nemmeno paragone. Forza. Bilancia, luna bella, estiva, porta buona fortuna nel lavoro, nelle finanze anche, dove siete penalizzati da Mercurio. Però voi dovete soprattutto migliorare i rapporti affettivi. Scorpione, ma quando mi vengono queste idee non vengono mai a caso, perché guardo che il Marte in Toro, militare al 100% in divisa, che vi manda in guerra continuamente, e bisogna avere un po' di pazienza fino al giorno 28. Vado al Sagittario, e con il corpo siete però qui, con la mente chissà dove, con il cuore chissà da chi, boh, io non lo so, né mi impiccio, però il vostro cuore in questo momento è là. Vado al Capricorno, così un pochino io vedo questa luna, guarda nei vostri bagagli cosa portate, però io vedo che in questi bagagli è ben contenuto, ben conservato anche un cuore, grande così quel cuore, grande così. Ma le persone vicine, Capricorno, capiscono quanto è grande il vostro cuore. Acquario, lasciate casa, ambienti chiusi, date ossigeno soprattutto alla mente. Dopo il relax spunteranno idee molto valide e realizzabili. Ed infine previsioni per questo secondo giorno d'estate al nostro Pesci. Concluderete la settimana, il mese voglio dire, con la luna piena in Capricorno, che sarà bellissima per l'amore. Certo, ci saranno quei due giorni di luna in Sagittario, ecco, però io vi posso dire tranquillamente, luna o non luna, adesso va in onda anche il vostro destino. Sogno di una notte di mezza estate, splendido capolavoro di uno dei tanti di Shakespeare, no? Perché la magia di quella notte lì, e tutti abbiamo fatto un sogno, vorremmo fare un sogno, così tu le puoi dire per conquistarla ancora di più. Parlo agli uomini perché vedo che ultimamente non è che siano molto gentleman con le donne.
Allora gli dici così: Alfredo mio, guarda, amore, ti ho sognato tutta la notte. Grazie per essere stata quando mi sono svegliato questa mattina.

Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ti chiederai, ma perché tutto questo entusiasmo visto che è lunedì? Perché a me piace stare davanti al microfono, anzi dietro al microfono, mi piace potermi svegliare con te e tenerti compagnia fino alle 9. E poi, anche se è lunedì, noi la prendiamo con calma questa sveglia, con il sorriso, partendo come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Paolino, per cui auguri se c'è qualcuno che porta questo nome, e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasce proprio di 22 giugno. Tanti auguri alla regina del cinema, The Queen, una delle attrici davvero più premiate della storia del cinema, Meryl Streep. E pensare che lei da giovane voleva fare l'avvocato e voleva iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Peccato però che il giorno del colloquio d'ammissione al college Meryl Streep non si svegliò in tempo e prese questa cosa come un segno del destino che le diceva che non si trattava della strada giusta per lei. E infatti il destino aveva ragione, perché la sua strada era assolutamente la recitazione. Poi, rimanendo in ambito cinema, oggi nasceva il regista Billy Wilder. Come dimenticare i suoi film in cui recitò anche Marilyn Monroe, tipo Quando la moglie è in vacanza, ma soprattutto il film cult A qualcuno piace caldo, che potremmo rivedere anche oggi, perché no. E poi auguri anche a Emanuele Filiberto di Savoia, che da bambino sognava di diventare un astronauta, ma poi insomma si è dedicato ad altro, forse per imposizione del suo titolo nobiliare. E poi auguri a Gio Squillo e a Giorgio Pasotti. Passiamo a qualche fatto storico accaduto di 22 giugno. Era il 1955 quando nelle sale americane usciva Lilli e il vagabondo, che fu il

0: primo cartone animato, pensa, girato in CinemaScope.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più. Ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Erano gli Scancanensi con You'll Follow Me Down su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. È ufficialmente estate e quindi possiamo lamentarci del caldo. Vabbè, lo facevamo anche prima, non cambia niente in realtà, però cambia il fatto che sarà sempre più caldo probabilmente. E questo lo scopriamo tra poco grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
11: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
12: Papà, Giffy è per i grandi?
13: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene, con Giffy conviene. Comics International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi alpini. Clima molto caldo ed estivo, con punte massime infatti che nei grandi centri urbani, specie Milano e Torino, toccheranno anche i 37 gradi. Minime ancora tropicali, con caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte. Nei prossimi giorni proseguirà questa fase stabile e di caldo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebimeteo.

0: momento.
1: E viviamocelo ogni momento, godiamoci la vita, come ci insegna Francesco Gabbani. Viva la vita su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco parleremo di zanzariere, che sono fondamentali in questo periodo estivo, perché insomma le zanzare sono veramente fastidiose, specialmente la notte. Però le zanzariere tocca pulirle, e tra poco scopriamo come farlo in maniera facile.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Chi ha la fortuna di avere le zanzariere in casa sa quanto sono utili, specialmente adesso, specialmente l'estate, perché le zanzare non si sopportano. Però quante volte ci capita di chiudere le zanzariere e vedere quanto sono sporche, perché oltre agli insetti, alle zanzare trattengono anche polvere, pollini, smog, e puntualmente noi rimandiamo la pulizia delle zanzariere perché pensiamo di doverle smontare e fare una fatica enorme. E invece ecco qui la buona notizia: pulirle non è così complicato. In realtà potrebbe bastarci un oggetto che molti di noi hanno già in casa, che è il classico rullo adesivo che si usa per togliere i pelucchi e i capelli dai vestiti. Ce l'è presente? Ecco, ci basta abbassare completamente la zanzariera e passare questo rullo delicatamente dall'alto verso il basso. L'adesivo cattura

0: polvere sporco superficiale senza rovinare la rete, e in meno di 10 minuti la zanzariera torna decisamente più pulita. Ora, naturalmente non è una soluzione miracolosa, non mi nascondo dietro un dito. Se ci sono macchie dovute alla pioggia, all'umidità o allo sporco più ostinato, a quel punto servirà un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua e detergente neutro, oppure un aspirapolvere con una spazzola però morbida per raggiungere le guide e gli angoli e non rovinare o bucare la zanzariera. Anche se la vera differenza, devo dirlo, la fa la costanza, come un po' per tutto. Cioè, una passata con il rullo ogni 2 o 3 settimane durante la bella stagione evita che lo sporco si accumuli e rende quindi inutile ricorrere a quelle pulizie più impegnative. Insomma, uno di quei piccoli trucchi domestici che non ci rivoluzioneranno la vita, ma sicuramente ci faranno risparmiare tempo e fatica.
1: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Tra i grandi successi di ieri e di oggi non poteva mancare questo capolavoro assoluto di Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, qui su Dimensione Suono Soft, che ci porta al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che piano piano ce la stiamo facendo. Lo so che lunedì è più faticoso, ma ce la possiamo fare. Dai, non perdiamo le speranze ad affrontare questo lunedì mattina. E tra poco ci aiuterà anche la redazione con le ultime notizie.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. E garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
2: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo da tre ragazzi morti a Senago con l'auto su cui viaggiavano in nove finite in un canale. Il 18enne alla guida portato in carcere a San Vittore. A Milano all'una di questa notte è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Una 17enne è in prognosi riservata. A Robbio un 43enne è ferito con un'ascia durante una festa. Siamo nel paese. Il presunto aggressore di 27 anni portato in caserma dai carabinieri. Torniamo a Milano allo show di Marrakech. Alla Barona raccolti 263.000 euro. Nel quartiere verranno realizzati campi sportivi, uno studio di registrazione e il sostegno psicologico ai ragazzi. Le notizie dalle altre città: all'Aquila tre fermi per sequestro di persona per le due sorelline scomparse e trovate a Formia, e si tratta della madre, del padre della donna e del compagno della donna. In Svizzera è finito il primo round dei colloqui tra Iran e USA, atmosfera definita positiva. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
9: Seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Cosa ci aiuta ad affrontare meglio la mattinata? Sicuramente la grande musica che passiamo noi, ma anche un buon caffè. E se cerchi un posto dove prendere un caffè buono a Milano, ce n'è uno che merita una visita, non solo per quello che serve, ma anche per quello che rappresenta. Si chiama Bar Bip e all'apparenza è un bar come tanti altri, quindi colazione, aperitivi e caffè. Però la differenza è che dietro il bancone lavorano ragazze e ragazzi con disabilità, protagonisti di un progetto che punta sull'inclusione attraverso il lavoro, quello vero, fatto di responsabilità, di contatto con il pubblico, ma soprattutto di autonomia. L'iniziativa nasce con

0: un'idea molto chiara, che è smettere di definire le persone per la loro disabilità e iniziare a valorizzarne capacità, competenze e talenti. Qui i volontari affiancano il personale, ma sono proprio i ragazzi a essere al centro dell'attività quotidiana. E poi c'è un altro aspetto secondo me importante: è un progetto completamente no profit, quindi gli eventuali ricavi non vengono distribuiti ma reinvestiti per sostenere il locale, le attività sociali e anche nuove iniziative dedicate alla comunità. Quindi adesso sappiamo dove andare a bere un caffè sicuramente speciale e che fa anche bene sicuramente al cuore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amo come l'amore ama, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: Video Kill the Radio Star su Dimensione Sono Soft, ma per fortuna la radio resta sempre protagonista, specialmente per te che in questo momento la stai ascoltando e ti sta probabilmente aiutando ad affrontare con il sorriso questo lunedì mattina. E scopriamo insieme tra poco se avremo il sorriso anche per quanto riguarda il tempo, il meteo per oggi, perché secondo me sarà un'altra giornata difficile da affrontare, ma la certezza ce l'avremo tra poco ascoltando insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Sotto costo freschi da D'Ambros, il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.

0: Info e sedi su renord.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
9: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi alpini. Clima molto caldo ed estivo, con punte massime infatti che nei grandi centri urbani, specie Milano e Torino, toccheranno anche i 37 gradi. Minime ancora tropicali, con caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte. Nei prossimi giorni proseguirà questa fase stabile e di caldo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trevi Meteo.

Comuni immortali di Achille Lauro su Dimensione Sono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un animale che può insegnarci tanto, soprattutto per quanto riguarda vivere le giornate senza ansia, che secondo me ci serve parecchio. E che animale sarà mai? Prova a pensarci e tra poco scoprirai se hai indovinato oppure no.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so che la mattina siamo sempre di corsa, sempre stressati, e invece dovremmo imparare a rallentare, come le giraffe. Ecco, dovremmo seguire il ritmo come fanno loro. Giraffe che con il loro collo lunghissimo e la loro andatura così un po' dondolante, un po' dinoccolata, sono diventate il simbolo della conservazione di una specie sempre più vulnerabile. Per esempio, sai che negli ultimi 30 anni la popolazione mondiale di giraffe si è ridotta addirittura del 40%. Un declino che i ricercatori hanno chiamato estinzione silenziosa. Eppure loro continuano a seguire i loro ritmi, le giraffe, a camminare lentamente, a mangiare le foglie più alte degli alberi, a dormire appena 20 minuti al giorno in piccole dosi sparse nelle ore notturne. E sembra quasi un insegnamento che ci fanno, cioè gli studiosi di comportamento animale ci ricordano che molte specie selvatiche vivono in uno stato di attenzione costante ma non ansiosa. Ecco, percepiscono l'ambiente, reagiscono, si adattano senza però anticipare catastrofi. Ecco, forse noi dovremmo imparare a farlo come loro. E ecco, oggi proviamoci a muovere con la calma delle giraffe e a guardare un po' più lontano senza ansia.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Like a Prayer su Dimensione Sono Soft di Madonna, che nonostante gli anni passino continua ad essere l'incontrastata regina del pop e secondo me non ha la minima intenzione di lasciare lo scettro, e sono sicura che ne vedremo delle belle il 19 luglio quando per la prima volta nella storia di una finale dei mondiali di calcio ci sarà un intervallo musicale, proprio come durante il Super Bowl, e ci sarà proprio lei ad esibirsi, ma non sarà da sola, ci saranno anche i BTS e Shakira.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze!
5: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lusso, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Buon lunedì. L'incidente di Senago, un'auto con 9 persone a bordo finite in un canale. All'1 di questa notte il 18enne che era alla guida dell'auto è stato portato in carcere a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Una 17enne è in prognosi riservata. Sparatori in strada a Seriate ieri sera intorno alle 19.30 fuori dalle piscine. Nessun ferito, ma in fuga sia gli aggressori che la vittima dell'agguato. 16 ore di blackout tra sabato e domenica a San Giuliano a sud di Milano.

0: La causa, l'aumento del 38% dei consumi di energia dovuti al caldo e i problemi strutturali della rete. Andiamo all'Aquila, tre fermi per sequestro di persona per le sorelline scomparse e trovate a Formia, la madre, il compagno e il nonno materno. MotoGP a Brno, trionfa Marc Marquez, sul podio anche Ogura e Bagnaia. È tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
1: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Le case popolari possono diventare un teatro? La risposta è che a Milano sì, possono diventarlo. E la cosa più interessante è che gli spettacoli non raccontano storie inventate, ma quelle di chi quei cortili li vive ogni giorno. Si chiama Casa Mondo 02 ed è il primo festival delle case popolari e fino a fine settembre porterà 6 appuntamenti gratuiti tra Gratosoglio, Gorla, Lorenteggio, Via Padova e Molise Calvairate. E l'idea nasce da un lungo lavoro di ascolto del Teatro Officina, che ha raccolto le testimonianze degli abitanti e le ha trasformate in veri e propri spettacoli. E così i cortili diventano palcoscenici e le persone ritrovano la propria storia raccontata davanti ai vicini di casa. E c'è un dettaglio che secondo me rende tutto ancora più autentico, che sul palco insieme agli attori ci saranno anche alcuni degli abitanti protagonisti delle storie raccontate. Per esempio verrà raccontata la storia di come una donna colpita da un ictus sia stata salvata grazie all'intervento immediato della vicina di casa che era infermiera. Un episodio insomma che racconta quanto in questi quartieri la solidarietà sia ancora una realtà quotidiana. E poi non ci saranno solamente spettacoli ma anche laboratori e concerti. E tutto questo dimostra che a volte la cultura non ha bisogno per forza di un grande teatro. Basta un cortile, qualche sedia e delle belle storie vere da raccontare.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tutto quel luccichio e tutto quell'oro non ti compreranno la felicità. Questo canta Rebecca Ferguson in questo brano Glitter and Gold che abbiamo appena riascoltato su Dimensione Suono Soft, e che è un brano che è una sorta di ammonimento morale. Lei stessa ha dichiarato in un'intervista che è rivolto a tutte quelle persone estremamente ambiziose che, una volta che raggiungono poi il successo e i beni materiali, si dimenticano di quello che è reale e autentico, e soprattutto dimenticano gli amici veri, e questo non dovrebbe succedere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere a portata di mano.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con

0: piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: Basta, voglio di più.
7: Più di così?
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che sei su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Dimensione suono soft.

0: E se con Zucker abbiamo spiccato il volo, così si intitola questo brano appena riascoltato questo Dimensione Suono Soft, adesso che siamo già in volo ce ne andiamo tra le stelle grazie a Branco. È arrivato il suo momento e noi siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Branco e le stelle, è estate, oggi è lunedì 22 giugno del 2026, Ariete, le sfide vi piacciono, ma non vi dovete servire dei sentimenti per imporre la vostra volontà. Toro, Mercurio è in Cancro, sempre molto bello, vi manda un saluto della fortuna. Sarete molto innamorati oggi, lo siete stati anche in primavera, ma oggi lo dichiarerete perché avete proprio bisogno di dirlo. Ma guarda amore come ti amo, ma guarda. Gemelli, soltanto la vostra impazienza che vi prenderà prima di mezzogiorno potrebbe compromettere un ottimo risultato. Però guardate che c'è gente che bussa alla vostra porta, per così dire. Cancro, ancora auguri per voi. Nella salute anche ci potrebbe essere qualche cosa che non va perfettamente, però è proprio questa luna che vi mette in contatto con persone giuste anche dal punto di vista degli affari, ma se pensate soltanto all'amore, allora sì, baci, baci, baci per voi. Leone, Marte forma un aspetto non bello che vi influenza ancora, ma devo dire che questo nervosismo, per fortuna, voi lo scaricate soprattutto nell'ambiente del lavoro. Ecco, qui siete molto bravi perché riuscite a separare il lavoro dai vostri affetti, dalle vostre simpatie. Comunque riflettete, studiate nuove strategie per i vostri affari. Vergine, una interessante settimana. Veramente.

0: veramente interessante, perché se penso ai periodi di Saturno contro, dai, non c'è, tipo un anno fa, ma non c'è nemmeno paragone. Forza, Bilancia, luna bella, estiva, porta buona fortuna nel lavoro, nelle finanze anche, dove siete penalizzati da Mercurio. Però voi dovete soprattutto migliorare i rapporti affettivi. Scorpione, ma quando mi vengono queste idee non vengono mai a caso, perché guardo che il Marte in Toro, militare al 100% in divisa, che vi manda in guerra continuamente, e bisogna avere un po' di pazienza fino al giorno 28. Vado al Sagittario, e con il corpo siete però qui, con la mente chissà dove, con il cuore chissà da chi, boh, io non lo so, né mi impiccio, però il vostro cuore in questo momento è là. Vado al Capricorno, così un pochino io vedo questa luna, guarda nei vostri bagagli cosa portate, però io vedo che in questi bagagli è ben contenuto, ben conservato anche un cuore, grande così quel cuore, grande così. Ma le persone vicine, Capricorno, capiscono quanto è grande il vostro cuore. Acquario, lasciate casa, ambienti chiusi, date ossigeno, soprattutto alla mente. Dopo il relax spunteranno idee molto valide e realizzabili. Ed infine previsioni per questo secondo giorno d'estate al nostro Pesci. Concluderete la settimana, il mese voglio dire, con la luna piena in Capricorno, che sarà bellissima per l'amore. Certo, ci saranno quei due giorni di luna in Sagittario, ecco, però io vi posso dire tranquillamente, luna o non luna, adesso va in onda anche il vostro destino. Sogno di una notte di mezza estate, splendido capolavoro di uno dei tanti di Shakespeare, no? Perché la magia di quella notte lì, e tutti abbiamo fatto un sogno, vorremmo fare un sogno, così tu le puoi dire per conquistarla ancora di più. Parlo agli uomini perché vedo che ultimamente non è che siano molto gentleman con le donne, allora gli dici così: Alfredo mio, guarda amore, ti ho sognato tutta la notte, grazie per essere stata quando mi sono svegliato questa mattina.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

inevitabile follia su Dimensione Sono Soft, che possiamo considerare un po' il brano della svolta di Raff, perché da qui in poi ha iniziato a cantare in italiano, prima cantava in inglese, e poi perché questo brano l'ha portato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1988 nella categoria Big, un brano che chiaramente parla d'amore, ma soprattutto parla di quella forza magnetica dell'amore a cui è impossibile sottrarsi. E io davvero spero

0: Spero che almeno una volta nella vita tutti possano provare questa inevitabile follia legata all'amore. E questa follia ci porta dritti dritti alla fine di queste 3 ore di Sveglia Insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Nonostante sia lunedì, nonostante la stanchezza, nonostante il caldo, ce l'abbiamo fatta a terminare queste 3 ore di Sveglia Insieme. Dai, che bello. Adesso dobbiamo affrontare solamente il resto della mattinata, ma direi che è un attimo, soprattutto grazie alla compagnia di Francesco Cavuoto, che è già qui e ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. E allora, buon lunedì, noi ci sentiamo se vuoi domani e ci svegliamo insieme se avrai di nuovo la sveglia presto. Io sarò qui ad aspettarti quando vuoi tra le 6 e le 9. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su Denicar.it.
14: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione da Fabrizio Gaias. L'incidente di Senago, l'auto con 9 persone a bordo finita nel canale Viloresi. Il 18enne che era alla guida è in carcere da questa notte a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Le 3 vittime sono tutte di Paderno Dugnano. Prima delle 19.30 alcuni testimoni dicono di aver visto alcune persone mascherate armate di fucile a 8 colpi sparati ieri davanti alle

0: piscine di Seriati, in fuga sia gli aggressori che le vittime dell'agguato. 16 ore di blackout tra sabato e domenica a San Giuliano, a sud di Milano. La causa, l'aumento del 38% dei consumi di energia e i problemi strutturali della rete. Edizione record per il raduno delle Panda, con 1219 equipaggi a Pandino mezzi da tutto il mondo per celebrare la storica utilitaria. L'Aquila, le sorelline scomparse trovate, stanno bene. A Formia, in carcere la madre, il compagno e il nonno materno per sequestro di persone. Tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Una buona giornata da Francesco Gavuoto, inizia una nuova settimana, ma noi lo facciamo con il mento alto, con gli occhi rivolti verso il sole, a testa alta, la affrontiamo con dignità questa nuova settimana, soprattutto qui su Dimensione Suono Soft, dove sta per partire una sfilza di successi uno dietro l'altro e tante cose poi da raccontarti, perché ci sono... posso dirti tutto adesso, dai, adesso alza il volume della radio, non ti voglio spoilerare, arriveranno cose belle che ti piaceranno. Pronti? Aforisma d'amore per iniziare un piccolo cadeau, un amuse-bouche, come dicono gli chef, per iniziare questa nuova settimana. Via, via, via, via, via, via.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: I tuoi occhi, due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile. L'amore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oasis con Stop Crying In Your Heart Out su Dimensione Suono Soft. Dai che è iniziata una nuova settimana e l'affrontiamo con il sorriso stampato in faccia. Tra poco torniamo, Travel Experience, i viaggi bellissimi, fantastici di Beppe Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongresso.

0: Resti di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Allora, aria condizionata KO. Gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
14: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
15: Dimensione suono soft.

0: Allora, immagina questa scena, il profumo del caffè caldo, accanto a una fetta di torta al cioccolato, una crostata che sembrano guardarti, è un tardo pomeriggio, sei stanco, casa, aria condizionata, una piccola pausa meritata, no? Ne tagli un pezzetto e poi un momento perfetto, no? E poi arriva il senso di colpa, non dovevi, ecco qua, ora dovrei saltare la cena, la colazione, il pranzo, eccolo lì lo sgarro, in un attimo praticamente la magia svanisce, il piacere si trasforma in un rimpianto. Ma perché ci facciamo questo? Te lo spiego io, anzi, mi faccio aiutare dalla scienza. Sono anni di lavaggio del cervello bello da parte della cultura della dieta, di una magrezza spesso tossica che ha diviso il frigorifero in un tribunale, cibi buoni contro cibi cattivi, e abbiamo legato il nostro valore come persone a ciò che abbiamo nel piatto. Insalata sei bravo, dolce sei debole, è un bug del sistema. Il cibo non ha una valenza morale, non è un crimine, è educazione, energia e soprattutto gioia. E il vero benessere non è una prigione di rinunce, ma una danza. E quindi come uscirne? Soluzione: riscrivendo la storia e cancellando la parola sgarro, perché non stai violando alcuna legge ma stai celebrando la vita. Quindi chiamala piuttosto scelta consapevole, assapora davvero, non mangiare in fretta nascondendoti, siediti, gustalo lentamente e più lo accogli meno ne avrai un bisogno compulsivo tra qualche giorno. Poi usa la regola del 20-80, cioè se per l'80% del tempo nutri il tuo corpo con cibo sano, il restante 20% serve a nutrire l'anima, il cuore, e l'anima un disperato bisogno di torte al cioccolato. Quindi la prossima volta che ti concedi un momento di dolcezza, accogli quel dolce come un ospite gradito, e se hai bisogno di una guida rivolgiti ad un buon endocrinologo o un nutrizionista di fiducia e lascia che il senso di colpa si dissolva insieme all'ultimo morso. E se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesponsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: bellissimo finire con lei la nostra prima ora insieme in questo lunedì 22 giugno. C'è Giorgia con Gocce di Memoria e adesso linea alle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Braciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, condannato a 10 anni, Marek Konrad Daniek, il camionista accusato di aver ucciso la sua compagna, una 46enne ballerina di origine bielorussa, a Pozzuolo Martesana nel giugno 2024. Nel Pavese, a Robbio, ha aggredito un 43enne fuori da un bar, riducendolo in fin di vita, arrestato un 27enne con precedenti. Grave incidente stradale nella Bergamasca, un 27enne che stava percorrendo in monopattino la statale 42 a Endine Gaiano è stato travolto da un tir, è in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni. Caldo e consumi record hanno danneggiato i cavi elettrici, blackout di 2 ore in centro a Melegnano. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, a rischio venerdì quelli di ATM. Alex Wazer, positivo all'EPO in Germania, è la terza volta nella sua carriera di marciatore, è stato sospeso dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. È morto Alain Grispan, l'ex presidente della Fed, aveva 100 anni, l'informazione torna tra un'ora.
7: Grazie ai nostri giornalisti, ti faccio compagnia anche in questa seconda ora, in questo lunedì, questa nuova settimana. Credo che sia l'ultimo di, no, la penultima, diciamo, gli ultimi giorni di giugno. Comunque siamo ufficialmente in estate. È cominciata ieri la nostra bella stagione di mare, insomma, di vacanze per molti di noi. E quindi ti porto sul territorio perché abbiamo tanto, un po' di tempo libero, dovremmo averlo in più. C'è il Bau Music Festival in Franciacorta. Sono dei giorni bellissimi, durerà fino al 28 giugno. E dunque ci sono 2 territori e 6 giorni di eventi, una costellazione di artisti internazionali e locali. È la terza edizione, si attraversa la Franciacorta e la Valle Trompia in 2 weekend, quindi 26-28 giugno e 10-12 luglio. È una rassegna e opera su geografie specifiche con un sacco di ecosistemi sonori integrando le performance negli spazi che lo ospitano, quindi Franciacorta bellissimo, informati sul web, digita Bau Music Festival.

0: festival itinerante molto molto interessante. Andiamo avanti, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, la vociona di Barry White con You're the First, My The Last, My Everything. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Other Side of the Wall, c'è Katie Tunstall. Tra un po' parliamo del caro prezzi per le nostre vacanze. C'è un allarme che arriva direttamente dal Codacons, ma ci sono anche delle buone notizie per chi non vuole spendere tanto.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900€ e Peugeot 2008 a soli 13.900€. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto 7. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Papà, Giffy è per i grandi?
6: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita Istituto Giglio.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 da

0: Alle 11 alle 19.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
5: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Gli Chicago con If You Leave Me Now. Intanto una ricerca del Codacons è andata ad investigare sulle mete più care d'Italia dove andare in vacanza. Firenze porta la bandiera. Pensa che a metà agosto una coppia che voglia andare in appartamento, neanche in albergo, può arrivare a spendere 297.000 euro per un appartamento. Beh, insomma, un appartamento con i lavandini e i rubinetti d'oro, signora mia. Però per fortuna ci sono anche mete un pochino più alla portata di tutti, per esempio Catania, per esempio Pietralunga in Umbria e Benevento sono decisamente più economiche. Beh, l'importante è star bene, poi dai, cerchiamo di spendere un po' meno. James Blunt adesso.

0: Braids con la loro voce così suadente, la loro versione di Bohemian Rhapsody. Abbiamo concluso con loro un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione.

0: suono soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Condannati a pene tra un anno e 13 mesi, tre dipendenti e responsabili dell'unità ponti del comune di Milano, a processo per omicidio colposo per la morte di Andrea Elifani, 40 anni, nell'aprile 2021. Caduto per il cedimento di una balaustra in cattivo stato di manutenzione di un ponte di ferro sul naviglio della Martesana. Ha investito e ucciso un quarantenne rivale in amore nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo, nel milanese. In manette un 31enne per omicidio volontario, la vittima avrebbe sparato con una pistola a salve contro il padre dell'arrestato. Un incendio è divampato questa mattina all'interno della piattaforma ecologica di via Riccardo Lombardi, alla periferia ovest di Milano. Attivata l'ARPA per il controllo degli inquinanti nell'aria. Alex Baser, positivo all'EPO in Germania, la terza volta nella sua carriera di marciatore, è stato sospeso dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca. È morto Alan Greenspan, l'ex presidente della Fed, aveva 100 anni. L'informazione torna tra un'ora.
2: Grazie alla nostra informazione, torno a farti compagnia in un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera, oggi è lunedì, naturalmente. Continua anche in estate il nostro appuntamento con le coccole a 5 stelle, perché abbiamo bisogno di un sacco di relax e di buon umore, soprattutto di rubacchiare le idee che arrivano dai resort di tutto il mondo e portarle in versione homemade nelle nostre case. Oggi ti parlo, secondo me, del momento più bello quando andiamo in albergo. Secondo te qual è? Vabbè, probabilmente hai capito. Intanto un sacco di musica tutte insieme. Il primo disco bellissimo di quest'ora è di Fabio Concato, che arriva a farci compagnia con Ti ricordo ancora. Buon pomeriggio.
3: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

0: Rotolando verso sud ci sono i Negrita, Cocco da 5 stelle riguarda il momento più bello secondo me in un albergo, ma soprattutto poi in un resort non ne parliamo proprio, la colazione, te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location su

0: Sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinabaladie.it.
1: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglio 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
13: Info e sedi su renord.com.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Alex International. Alex International.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tu. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
21: Dimensione suono.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.